Kenyina. Aya Seda. And come for Ayeye. Nidi. Any animal nyamina. Yadima Udi Kron Krono.